Nyalai hatin dua. Tuna maswa tin dua. Asai kempleman napua. Padi tuai nyalai gali. Tuna maswa gali. Sek marai duri. Ridan tamawai.